Dolce ed in pesta miua tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo velo guanto, rosule asbucia,